come tarrine in ciel, soffro fortuna, vittima al sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici, e

Eccomi! Che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per

0: avvicinati e mira li tuoi giudici in volto.
1: E tu lui, che mai sarà?
0: Ti sguardi in quel sembianto.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona me, pia le